jaune, l'Atacama, la Loyica. Ma è scena de salaggio tra l'Atacama, la Loyica. Ma è scena de salaggio tra l'Atacama, la Loyica. Ma è scena de salaggio.

0: Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi sui nei Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Serenata metropolitana, serenata re, serenata re.